come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

0: donde ho sperduto sul serio l'accento quando no, non se ne va,
1: non se ne va.